0: Fjols Beste Musik Antenne Tirol.
1: Ama, wow. È il 20 luglio del 69. Si sono fuori, sì, sto sulla luna.